0: Ciao, ciao.
1: Vedetevo.
2: Charlie 6-9, roadway is clear. I'm 10-14-1 to 1100 Explorer Boulevard.
1: Vedetevo.